evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

E quest'anno resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale che viene. E la signora del portone vicino metterà fuori i suoi